0: 二个。
1: 对唔住吓，我唔系有意嘅。
2: 冇问题。哎
1: 呀，你睇你件衫都烂晒啦。你食咗饭未啊？
2: 好耐冇食过啦。
1: 哎呀，阴公啦，你好耐冇食过饭啦。咁你喺度坐一阵，我攞啲饭出嚟俾你食啊。
2: 哦。啲饭我冇食，呢度都有饭派噶。
1: 嗱，食啦。
2: 我讲明先啊，我无号数无牌仔噶。
1: 都唔知你讲乜嘢，食咗先啦。
2: 呢度唔使牌仔嘅。
0: 你生得一表斯文，唔似乞食噶，但又好似傻傻地咁。
3: 请问小姑贵姓名？家居在何处？
1: 你问我啊？
2: 佢哋叫我做无号数啊，住喺边处我唔知
3: 道。哦，咁你冇屋企嘅咩？
2: 我记得，有人叫我行起夜步，有个又叫我行快啲。
3: 问非所答，傻傻。